0: Luisa, mo kamsam.
1: Mo kamsam.
0: No, kilush da la ina.
1: La ina.
0: Desi, tan sen si me sunche de yung duwe la.
1: Aju da hi, kanda la ta na.
0: Tara risha. Kirang en samsya sne tu tu duye chisero na.
1: Lesi, le.
0: No.
1: Tu chisero.

0: ara dine yugi di gambyo shepshir cheche midakta dedo mindo, chedakta kondo mindo, dine tatige yagoduge mindo, odige shepshir chigidungan, di gambyo shepshir che, odige na mi kodan da, da kodan, odinde si kodan si du zamba ta, bedi chadan kora reisha, nangda mindu si, bedi tsede densha si, dinde si gidungan. Ta kesi tsede den meba, meda mati ba, yamana da kodan meba, mi kodan meba dinde ina, cheba joya, odinde reidungan. Ta cheba je, dine ina, dine di gangla,
1: ཁྱི
0: Kde tarre sena tagi shuban nangshi beti zambio tuyrab na zu tar yongjo ga dindaji dukzija loksoy cheche di ma duz gyun tarje yori. Ta di kare sena tisha ge shingui kare dekyu mi gyu chi ya dabin zaya o dindaji wongo gangla di yorba o di tome chi dan di kane chungra sena pechi dine chungbata ande di ba gyun cha che di chungbata ande begi xie di zije o dine ma che che ta tisha dekyu da Da zai da dinde zai xinbe gangar bar jingui ka la. O di tuama kende chungbara sina, peji dine chungbara. Ta dine ina nyema ina kende sina, lese di mula chime gang la, chupta mua kunba, yang nyema ge mokje kunba. O dinde chupta mua je deti ki ba, o dinde ji duksi tue yungu duka la. O tue yungba di dagba ina, dine di mula chime gang la, mula gang la, ini peti goyang che, goyang che tabe shu la, ini nishu shi la. Dorja jegarba, dorja jeb du zaba, zi namja cha zangi, eni gindu gi che la, bie chamye gi tige, bie chabgi che, eni zinja dorja nang lo shuk, chigidunga la. Oda di na lo la, di mokje beba de karse o sene, simchunga sigo. Da dinda o simchunga che che, di kare sene, chego tige, ngamu mokje gi chego kuyandunga, tisha ngandu dinda bar dinda nang lo tungudunga, o dinda... Da dinda ka, nge tunyu da yo maar de, genrab zo dinda si chigiri sungudunga, Nangdo shiba dixia. Ngaba dee kare se na lingzum re. Da dee na zangme jingri zablin toa la chi ringshu gu lu ju nyang asirwa lingzum di ni. Da dee da anda durub chebe che na budi li ina hajang mango yo re. Dee karsa zhungi ina guipa ina hajang kye chabu yinba, nyamgyuri yinba, minne sung nyan ti ina hajang mango yinba. Da lingi kesa jebu zuebe lingi badu kata yo re se jesu zam yo re ba. Timiigi shantaagi yujukaagi minata dindak goyobagi na minayi na chekdong lasan dindaki sugnya lingzhub chansana goyorwa. Did ringa jira ni dede jenshiye caya yomorwa, o dindajirwa. Ta mazaan korana na lingzhub di sangme jinsatari hajangi kiechare dini rikzegi namba jirwa. Kazan kiechabu indi zamba shenge la karayarsana zhungshya si chikonya yorwa. Puyi shenye ra, pomyo shenye ra, zhungshya di kuyong kukudwa. Zhungshya di duksa kuyong tsabiyo shugo xie gori. Ene ande xie nye ganda zhungba kaji li na, zhungshya di yunne mago na, ene zhungpa gu meba, xie xingi meba, odin te dunga. Zhungshya duk kuyong xin bata duksa xie gudunga. Ta anda di kye tsara nangro na xie gari na, zhunggengi rikla yi na, kaka xie dunga. Anda nge xin ba che na, tango de ta pop zhung sinye dhri ba. Pop zhung sinye di kare se na, lupur du zu pop che. Jirtang di na kare na jiba lo junga kong dinda la, eni pabgu dunga. Pabya di kanda ra se na, ta tango ju na kage singwa ma re, ta na yege singwa, mang che yingmo re, nyi sho. Ta na kase nyi sho pe ma se, nyinze tuyami nyi kase sho. Nyi sho sa tu nyi na lo la kanda ra se na, eni nyi na la, tina kisa jaya ya, lingi padu dinda jaya ya, o dinda si chung. Eni nyi ya, se che ya, ta yung du zamba, na che. Nadu gana kanda shikola suna nyo joba jo yung dian chaya. Tine cha yung du zamba, ene zoya gyuna meba xie tu gori. Bo chakba la da, bo san zhu la da, tonto yung na, dindak terba. Da bo chakba la ge, badi xie ni xie caya marba. Anda kora ma xa kone durub cheba di xipchu xa chan chirba. Opo san zhu la jeju xa chan yung barba. Ta anda xie nge ge ande zhungba tonto ge xie ge dalang san yung xie tu gu yue si ya, o dindak gunda rba. Ta chi kharaya se na tujum sinye dhiri. Tujum sinye di jirtangi mijik na chasha na shantata na nye, xe nye chigi na na nye, nye che sosoy di nye. Taki ngan zoyo ande tujum yoba, di xe bina xe, sosoy nye, sosoy nye.